0: Anacchia.
1: A uno va che è mia.
0: Vai, Giovita.
1: A uno di Keiwa Maria.
0: Yes.
1: Roro lo vetta con Cafanairofi.
0: Viene Maciocchio.
1: Ni machokio mare borwa CDM ro akafa koinoka.
0: Yes.
1: CDM uga inoka ri. Ike ya kiuga kafa Nairobi kwe makua na Marioka.
0: Yes. Thimadi ore CDM kuiduka gwake ri. Ndwe no a goro yake koragu.
1: Rimuru.
0: Yes. DK ni aguthianga.
1: Koinoka gatanga
0: ri. Yes.
1: Kiuga kafa Nairobi.
0: Na matuko mu thafari ndiari nguhi.
1: Ndiari nguhi.
0: Yes. Na utuka ciare ni mari hia.
1: Round about the Siria, Harry, not about Againe, Mudaiga.